0: Siamo stati al cinema in Svizzera e siamo andati al bagno e abbiamo visto il film anche dal pavimento del gabinetto praticamente.
1: Eccomi Ale, eccomi, scusa, ero in bagno.
0: Ah, eri al bagno.
1: Ero in bagno,
0: bravo.
1: Veramente, mi hai fatto venire voglia di andare al bagno.
0: No, voi dovete sapere che veramente Alo è incontinente. Vabbè,
1: che
0: comunque, niente, l'abbiamo detto a
1: tutti. Vabbè, comunque sono un uomo di 42 anni.
0: Beh, vero, vero, hai fatto l'esamino, quello lì?
1: Allora, ammetto che avevo detto,
0: sì,
1: quando ho compiuto 40 anni, ho compiuto 40 anni, dai 40, una volta all'anno si fa il controllino, ancora non l'ho
0: fatto.
1: Una volta
0: all'anno?
1: Signore, avanti. Signori, che dire, il comedy, Alessandra
0: il
1: Bellotti,
0: comedy
1: applauso.
0: Radio Show!
1: Beh.
0: Basta, bene. Dopo questa buio, spegnete,
1: finisce il comedy, ultima puntata del comedy oggi.
0: Allora andiamo ai messaggi. Dicevamo, c'è questo cinema particolare in Svizzera, eravamo sì, dove appunto, insomma, se non riesci proprio a staccarti dallo schermo e devi andare al bagno non nella pausa prestabilita, trovi il film proiettato anche al bagno, ecco.
1: Ti posso dire un film che mi ha messo in crisi nera per quanto riguarda il bagno durante la proiezione? Avatar, la via dell'acqua.
0: Beh,
1: tutta quell'acqua, a parte dura 3 ore e 20, tutta quell'acqua, io non bevevo. La vedevo nello schermo, ho detto, oh madonna.
0: Vabbè,
1: mi
0: ma
1: è
0: tu
1: proprio...
0: sei sensibilino però.
1: Che ti devo dire, comunque lì c'è stato l'intervallo, perché 3 ore e 20, mi ricordo, ho tolto gli occhiali in 3D, sono corso in bagno, oppure ho superato un bambino tipo scansato, levati!
0: L'hai lanciato.
1: Sì, sì, ho detto, levati, tu sei giovane, la puoi fare anche
0: allora,
1: per te.
0: Allora andiamo
1: vai.
0: Da Marco che vai. Ci scrive, io già perdo il filo del film quando controllo il telefono, questo è il livello successivo. Beh sì Marco, questo stavamo dicendo, che siamo arrivati al punto che veramente non riusciamo a staccarci dallo schermo neanche per fare la pipì.
1: Vero.
0: O la popò, insomma, in base poi all'esigenza del momento.
1: Beh, già la popò è più utile per avere lo schermo.
0: La popò potrebbe essere più impegnativa, ma non entriamo nel dettaglio. Valentina ci dice, tra poco metteranno gli schermi anche nel parcheggio, così non ci perdiamo nemmeno i titoli di coda.
1: Ah, vero.
0: In effetti.
1: A volte ci sono anche le scene dopo i titoli di coda. Quindi.
0: Sì, come si chiama? Plot twist, no? Come si chiamano quelle cose?
1: No, è proprio scena...
0: beh, a volte ci sono delle...
1: Post-credit scene.
0: Concludiamo con Lorenzo che ci scrive, comodo sì, ma forse il bagno era rimasto uno degli ultimi posti, senza spoiler. Lorenzo dice giustamente, l'unico posto dove possiamo stare tranquilli è il bagno, niente, neanche quello.
1: In Svizzera almeno.
0: Vabbè, in Svizzera non si può fare. Bene, quindi andiamo al cinema in Svizzera la prossima volta?
1: Ma sì, dai.
0: Sicuramente.
1: Così io sto tranquillo e sono sereno.
0: Sicuro.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

Bene, dopo i discorsi da water, possiamo dire, al cinema al bagno con il cinema incorporato, si prosegue con il best of di questo sabato, cioè dell'intera settimana. Il nostro sabato tra poco si concluderà, come sempre accade, con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Beh, come non ripescare tra i momenti salienti le bio dei siti di incontri? Ci addentriamo nel viale dei casi umani, siamo lì, manca poco.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Yeah.

0: radio station.
1: Le bio dei siti di incontri sono le protagoniste del nostro capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Caro Alo,
2: sono prontissimo.
1: Non parliamo di ora, per carità, però no. Nella tua lunga vita, più lunga della mia sicuramente, hai, immagino, usufruito dei siti di incontri.
2: Guarda, lo sai, allora io a un certo punto ero single, convinto da un mio amico. Non mi sono mai piaciute le app di incontri, perché io vado in un locale e mi piace interagire, mi piace andare proprio dal vivo. Mi piaci, ti fermo, dico
1: così, se fa la figuraccia.
2: Sì, prendo il 2 di pic, ma a me non interessa, poi tra i villaggi. Però, convinto dal mio amico, ho detto vabbè, fammele provare le app di incontri. Io non sono mai riuscito a rimorchiare con le app di incontri. Però nella mia bio avevo scritto tipo saltimbanco peperino, una cosa del genere. Saltimbanco con me ridi tanto, una cosa del genere.
1: Ah, guarda, io non ho mai veramente utilizzato le app di incontri. Però una volta uscivo con uno che era iscritto a un'app di incontri e la sua bio era tipo mangiamo, beviamo e poi vediamo, una cosa del genere.
2: Ah, ecco.
1: Era
2: simpatica. Sì, quella è carina.
1: Mangiamo,
2: dai,
1: beviamo
2: è
1: e poi vediamo. Subito così, allusioni al post cena. Allora, andiamo alle bio che ho trovato sul mondo del web.
2: Vai.
1: Allora, milionario, bello, talentuoso e carismatico. Questo è Brad Pitt, io sono Elia.
2: Bellissima, bellissima.
1: Poi abbiamo, saranno due appuntamenti in uno. Il primo e l'ultimo, e non per scelta mia.
2: Mamma mia, dai, un pochino.
1: Belle queste. Vivo come mamma mi ha fatto, contro la mia volontà. Merito una possibilità, fossi in te me la darei. E poi mi darei anche una possibilità.
2: Grande, questo è bello.
1: Mai stato in galera, ho finito le skills. E comunque ad oggi è importante. Fare sex? No, baby, io faccio senso. Cioè, lui ha scritto fare sesso? No, io faccio senso.
2: Ok.
1: Questa un po' meno carina.
2: Sì.
1: No? Non so fare la carbonara più buona di Roma, ma sono grasso lo stesso.
2: Bene.
1: Io ci avrei aggiunto e ho il crociato intatto.
2: Sì.
1: Ti va di fare luna mentre io faccio bear per cantare addio, addio, amici, addio? Questa cheat non l'ho colta.
2: Addio, luna, addio, amici, addio. Però se è il cartone, no?
1: Ora ho capito.
2: Ora non so se l'ho cantata.
1: Come l'ho presa? Bene, continuiamo con tu sei single, io sono single, sai cosa significa? Nessuno ci vuole. Ma qua proprio si gioca sulla disperazione.
2: Ma come siamo tristi, però disperati.
1: Desideroso di essere qui quanto Mattarella al Quirinale.
2: E allora non ti scrivere, però.
1: Costretto dall'amico.
2: Ti hanno costretto, tipo me.
1: Due motivi per uscire con me. Uno, perché saresti quella bella, due, per favore.
2: Però gentile, carino, cortese.
1: Sì. Ci si può divertire anche senza bere, scrive nella sua bio. Sì, tu con me puoi bere anche senza divertirti. Madonna mia, cioè, ma partite proprio.
2: Ma sono molto tristi.
1: È una tecnica.
2: Non lo so, ma funziona. Che tristezza.
1: Sempre sullo stesso filone. Michelangelo fece la Pietà a 24 anni. Io ho 27, la faccio ancora.
2: Carina.
1: No,
2: abbassi, diciamo,
1: le aspettative.
2: Cioè, meglio questo di dire sono figo, sono bello, ma stai calmo.
1: Secondo me è una tecnica. Sì.

0: cari amici del Comedy Radio Show, giunge al termine anche questa puntata, quindi il best of e l'intera settimana. Il nostro Alo mi ha telefonato nel fuori onda, ha detto che torna lunedì. A questo punto, visto che oggi ci ha abbandonati, io non so se lo farò entrare in radio. Scrivetemi, fatemi sapere se volete che lui ritorni. No, scherzo, ovvio che sì, già ci manca. Quindi io vi do appuntamento con Alessandro Bisogni, che ha detto che dopo la pausa domenicale sarà qui con noi per ricominciare la settimana alla stragrande, e con me Alessandra Bellotti qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, vi aspetto, buona domenica.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
3: porto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Sono le 2:58 minuti.
7: VRN Radio.
8: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
4: Sono le 4 e un minuto.
5: URL Radio.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 4 di luglio, cari amici, ben ritrovati. E vi dice qualcosa questa data? Io sono Francesca Romana Macri, siamo nel weekend, nel sabato italiano, e torniamo indietro nel tempo. Perché? Torniamo indietro a quel 4 luglio del 2006, partita Italia-Germania. Ovviamente mondiali, quest'anno non ci siamo, vabbè, ormai ce ne siamo fatti una ragione. Poi continuiamo con l'agenda, date che hanno segnato la storia d'Italia, esattamente in questo 4 di luglio, e parleremo anche, sedendoci a tavola, non ad ora di cena ma un po' prima, dell'aperitivo all'italiana, che insomma è perfetto per il sabato, magari anche al mare o in un posto fresco, ancora meglio. Restate con noi, si parte col sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. 2000.

0: È sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici in questo 4 di luglio, sono Francesca Romana, ciao anche al nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi è una giornata molto importante per gli Stati Uniti d'America, lo vediamo
1: Vero.
0: Praticamente in tutti i film, nelle rom-com, questo Independence Day dove fanno le grigliate con tutte le maglie degli Stati Uniti d'America, ma noi restiamo con i piedi per terra, restiamo in Italia e andiamo quindi a vedere quali sono le date che hanno segnato negli anni la storia del nostro paese in questo 4 di luglio.
1: 1300, nella fiction della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta, Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti si conoscono e si innamorano durante una festa in casa Capuleti. 1940, Seconda Guerra Mondiale, le truppe italiane conquistano Kassala. 2006 si svolge al Signal Iduna Park di Dortmund la semifinale del 18° campionato mondiale di calcio tra Germania e Italia, vinta da quest'ultima per 2-0 ai tempi supplementari.
0: Ricordiamo, tra l'altro...
1: Poi ne parlerò un pochetto,
0: Tra poco apriamo una parentesi su questo.
1: Esatto. Tanti auguri a Enrico Bertolino e avrebbero compiuto gli anni Gina Lollobrigida e soprattutto lui, Garibaldi.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici perché è importante ricordare anche chi fa l'onomastico oggi, quindi i santi del giorno.
1: Festeggiamo San Pier Giorgio Frassati, Santa Elisabetta di Portogallo e Sant'Ulderico. Concludo col proverbio del giorno: Luglio poltrone porta la zucca col melone. È un celebre proverbio popolare italiano che celebra la generosità della terra e il caldo estivo.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
5: La tua radio.

0: Arrivano i primi messaggi del sabato italiano di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati cari amici, ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Io spero che in questo momento magari siate al mare, vi state godendo beati questo voi. Sabato. Noi siamo beati anche noi che vi teniamo compagnia. Poi, ciao al nostro Lori.
1: Ciao Fra, poi dopo questi messaggi stacchiamo, andiamo anche noi al mare.
0: Non chiaro. Ci lamentiamo, siamo contenti. Chi ci scrive?
1: Fabiola e Giulio. Fabiola, perché ho citato prima Garibaldi che avrebbe compiuto gli anni, fai auguri a Garibaldi e dice anche grazie a te esiste VBR. Beh, giustamente, perché Garibaldi ha fatto l'Italia e noi parliamo d'Italia.
0: Garibaldi quindi. Fu ferito.
1: Lo sapevo io.
0: Io ho in mente questa canzone su Garibaldi, me la insegnarono, pensa, a suonare con, come si chiama quello strumento che ci somministravano?
1: Ci somministravano addirittura il flauto?
0: No, era un altro, era una specie, la diamonica. Ecco, con la diamonica, io sapevo farlo. La diamonica. Chi ci scrive invece?
1: Giulio. Romeo e Giulietta sarà per sempre la più bella storia d'amore mai raccontata e giustamente è italiana. Ricordiamo, ambientata a Verona, storia bellissima. Tra l'altro si dice che Shakespeare fosse in realtà italiano.
0: Sì, però. Guglielmo Scolla Lanza.
1: Quante ne sa sta ragazza, è vero, però vai a sapere, chi può dirlo?
0: Questo perché Italians do it better, sempre.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: stupide.
1: È il sabato questo di Verdi, Bianchi, Rossi, torna il momento nostalgia, cari amici, e torniamo a parlare di questa data, ovvero 4 luglio, però di 20 anni fa, 4 luglio 2006. Quest'anno non ci siamo candidati ai mondiali come nazionale di calcio italiana maschile, sottolineiamo sempre questa cosa, ma c'è una data, anzi ce ne sono varie, del 2006, più precisamente del periodo estivo, che ci fanno particolarmente battere il cuore, e noi torniamo a quella partita Italia-Germania del 4 luglio 2006, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: questo è il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Cari amici, ancora ben ritrovati nel nostro sabato italiano. E Lorenzo, prima che entrassimo in onda, ha detto una frase: facciamoci del male.
1: Esatto.
0: Che sì, è il momento nostalgia. Sono cominciati già da una settimana abbondante,
1: sì,
0: se non sbaglio,
1: sì, sì.
0: I mondiali di calcio tra USA, Messico e Canada 2026. Ma noi siamo nostalgici. Nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi torniamo indietro nel tempo e torniamo a quel famoso 2006, ma torniamo in particolar modo ad una partita Italia-Germania.
1: Non possiamo non essere nostalgici, Fra, anche perché ci resta soltanto quello. Parliamoci chiaro.
0: No, allora, con lo sport devo dire che in questo periodo. C'è Andrea Chimi Antonelli, c'è
1: Sinner.
0: Il tennis di Sinner, insomma abbiamo tante gioie, però noi italiani siamo comunque molto legati alla nazionale maschile di calcio italiano.
1: E allora ricordiamo quell'Italia-Germania 2-0 semifinale del 2006 della Coppa del Mondo. Battemmo la Germania in casa e andammo poi a vincere il mondiale contro la Francia ai calci di rigore. Partita giocata a Dortmund, in uno stadio fra con la curva più grande d'Europa, quindi ovviamente non fu facile per i giocatori italiani affrontare anche quello stadio, eppure ce l'abbiamo fatta. Venimmo molto criticati dai tedeschi, non c'è molto amore diciamo in generale, però soprattutto dopo Calciopoli, quindi eravamo molto attaccati, però riuscimmo a vincere grazie a un gol bellissimo di Grosso e poi al contropiede perfetto concluso da Del Piero. Famosa la frase di Caressa, ad esempio: andiamo a Berlino,
0: andiamo
1: Beppe.
0: Andiamo a Berlino, Beppe.
1: Brava.
0: Come no? Andiamo a Berlino, Beppe.
1: E prima però di questa citazione ci fu anche quella Cannavaro, ancora Cannavaro, perché stoppò un attacco offensivo della Germania. Ripartimo in contropiede e segniamo il 2-0.
0: Anche perché ricordiamo la partita finale, giusto, di questi mondiali si svolse proprio a Berlino.
1: Esattamente.
0: E fu quello il momento in cui sancimmo l'arrivo ai mondiali di calcio in finale dell'Italia contro la Francia. Poi la famosa testata di Zidane e la vittoria, e il resto possiamo dire che è storia ed è nostalgia italiana.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
5: Sono le 5.
6: URL Radio.

0: Moment.
1: È il momento della nostalgia nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao ancora al nostro Lore.
2: Eccomi, ciao Fra.
1: Siamo stati nella Germania del 2006 parlando, esatto, della nazionale azzurra maschile di calcio italiano, di quel famoso luglio. Cos'era? Il 4 luglio. 4 luglio 2006, quando l'Italia si portò a casa quella meravigliosa Coppa del Mondo, alzata poi al cielo dal capitano Fabio Cannavaro.
2: Sopra Berlino.
1: Sì. Però noi più che di Berlino, però della finale, abbiamo parlato della semifinale, ovvero della partita Italia-Germania, e ci sono arrivati tanti vostri messaggi, tanti ricordi e tanti aneddoti.
2: Giulio ci ha scritto: incredibile grosso, da sconosciuto a eroe. Cannavaro ha vinto il pallone d'oro, ma per me lui è il vero eroe del mondiale.
1: Eh sì, perché grosso poi, dopo questo mondiale, è diventato veramente grosso.
2: Grosso, esattamente, esattamente.
1: Abbiamo fatto la battuta.
2: Che lui poi si procurò il rigore contro la Australia agli ottavi, segnò il gol dell'1-0 praticamente al 118esimo contro la Germania, e poi con coraggio segnò il rigore che valse il mondiale.
1: Ma quindi, ti vedo fortissimo!
2: Mamma mia, cioè pensa che poi sostituì Paolo Maldini e ce la fece benissimo. Concludo con Carlo che scrive: indimenticabile la ragazza tedesca che piange in tribuna. È vero, diventò anche un po', diciamo, un meme successivamente negli anni con i social.
1: Vabbè, ma le crediamo. Poi la vittoria è stata nostra, quindi non erano lacrime inutili quelle.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

Chiudiamo la parentesi calcistica, cari amici, ancora ben ritrovati nel sabato italiano. Quando arriviamo al momento della tavola, alla resa dei conti, tra virgolette, perché al mare, in montagna, ma anche in città c'è un momento amatissimo dagli italiani. Parliamo dell'aperitivo all'italiana, perché io all'estero mi dispiace per tutte le persone che non lo fanno e che ce lo invidiano. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: on your radio.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. C'è un appuntamento che non può mancare qui a Verdi, Bianchi e Rossi, che è quello con la tavola. Per oggi facciamo un mix di tavola e non solo, perché cade una giornata nazionale molto amata dagli italiani. Io ogni tanto mi chiedo all'estero, quando escono da lavoro, beh, sicuramente torneranno a casa, ma come fanno a non avere l'aperitivo? Ciao Lore!
1: Ciao Fra, esatto, oggi è la giornata nazionale dell'aperitivo.
0: Che meraviglia!
1: Bellissimo, poi è sabato, quindi... perfetto. E noi in Italia lo facciamo, lo sai, no? Dalle 18 alle 21. Consiste nel sorseggiare un drink accompagnato da stuzzichini per stimolare, diciamo, l'appetito, no? Prima di cena.
0: E nella maggior parte dei casi quel drink ha un nome o cognome.
1: Esatto.
0: Si chiama Aperol Spritz.
1: Esattamente.
0: Però è ovvio che se magari qualcuno preferisce il vino, si prende un calice di vino. Però, ecco, l'aperitivo, come hai detto tu, richiede una bevanda, ma anche analcolica.
1: Esatto.
0: Non per forza alcolica, e qualcosa da spizzicare.
1: Un rito che comunque nasce a Torino nel 1786 con l'invenzione del vermouth. Però la regina, la città regina, lo sappiamo, è Milano, la città dell'ape, come lo
0: facciamo,
1: chiamano loro.
0: L'ape?
1: Esattamente. E lì però è più, diciamo, una cena buffet, anche chiamata pericena, ha un prezzo fisso e comunque lì si mangia tantissimo. Diverso invece al sud, da Roma in giù, lì praticamente si stuzzicano più, ad esempio, cose fritte.
0: Lo sai che secondo me questa
1: sì.
0: È una cosa che dipende da locale a locale.
1: Vero,
0: perché mi è
1: verissimo.
0: Capitato di fare degli aperitivi belli, rinforzati, cioè nel senso con le pizzette, con il tagliere a scelta, ma io l'ho fatto anche col sushi l'aperitivo.
1: Ah, questo mi manca, vedi?
0: Che praticamente era tutto incluso nella formula.
1: Bellissimo.
0: Però secondo me dipende da ristorante a ristorante più che da nord a sud Italia. L'aperitivo è un'istituzione del Made in Italy e che sia inverno, che sia estate, che ci sia caldo, che ci sia freddo, è un qualcosa che per tanti italiani non può mancare, anche perché è un momento di socialità e convivialità all'italiana maniera.

E finisce così questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio Lorenzo che è stato anche con noi oggi, ringrazio voi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi settimana prossima, sempre insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon sabato, buon fine settimana e buon weekend. Ciao, a lunedì! WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: sei po'.
1: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
2: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: Sono le 6. VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.
6: And it goes.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: Se qualcosa è andato storto, se la terra tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto e son finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: VRN Oroscopo.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 4 luglio. Ariete, bellissima luna per i rapporti sociali, trascorrerete una giornata a contatto con persone nuove e potrebbero scaturirne discorsi interessanti, serata divertente. Toro, sul lavoro avete idee molto originali da proporre che possono portare un grande successo, l'amore è sempre al centro di cambiamenti importanti. Gemelli, con la luna che passa in pesci rischiate di perdere il buon umore che vi ha accompagnato negli ultimi giorni, cercate di non essere troppo testardi. Cancro, non vi sentite in grande forma, avrete voglia di staccare la spina dal lavoro appena possibile per dedicarvi ad attività piacevoli. Siete preoccupati per l'amore. Leone, sarete più stanchi che nervosi, la luna contraria richiede prudenza nel rapporto con gli altri perché rischiate di essere aggressivi. In serata andrà molto meglio. Vergine, ancora una giornata impegnativa a causa della luna che mette in evidenza soprattutto il lavoro. Avrete molto da fare anche oggi, l'amore è un po' confuso. Bilancia, la luna vi regala una bella carica, soprattutto perché vi permette di allargare il giro delle vostre conoscenze. L'amore vi mette addosso tanto entusiasmo. Scorpione, in amore siete molto possessivi nei confronti del partner, spesso fate scenate di gelosia. Dovete rilassarvi e dedicare più tempo alle cose che possono distrarvi. Sagittario, una giornata in cui non riuscirete ad agire con la giusta razionalità, rischiate di prendere decisioni sotto l'impulso dell'emotività. Marte semina zizzania in amore. Capricorno, Marte non riesce a darvi la tranquillità che desiderate. Marte crea imprevisti nella vita quotidiana. Cercate di organizzare al meglio il vostro tempo. Acquario, la luna favorevole può facilitare una piccola svolta. Iniziate a capire che molti ostacoli possono essere superati. Anche in amore ci sono belle novità. Pesci, buonissima luna che promette anche un incontro inaspettato da cui può scaturire un'avventura sentimentale. Sul lavoro avete la strada spianata. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Sono le 7:02.
2: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

The only radio station you'll need, WRN Radio.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: URN Previsioni Meteo.
1: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: Sono le 7:59 minuti.
0: WRN Radio.
10: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità. Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si mantiene scorrevole sulle principali arterie stradali e autostradali della regione, fatta eccezione per il traffico sulla Casilina, che provoca code tra Torrenova e il raccordo anulare in entrambe le direzioni di marcia. Per le altre notizie ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina, in occasione del concerto di Ultimo, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di proseguire sulla diramazione Roma Sud per poter raggiungere il grande raccordo anulare. Infine il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare, per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia, dal 1 al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti, dal 1 luglio sono attivi i bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e di Acilia. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: URN Previsioni Meteo.
4: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
6: Sono le 8 e 59 minuti.
1: URL Radio.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si mantiene scorrevole sulle principali arterie stradali e autostradali della regione, fatta eccezione per il traffico sulla Casilina, che provoca code tra Torrenova e il raccordo anulare in entrambe le direzioni di marcia. Per le altre notizie ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina, in occasione del concerto di Ultimo, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di proseguire sulla diramazione Roma Sud per poter raggiungere il grande raccordo anulare. Infine il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare, per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia, dal 1 al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti, dal 1 luglio sono attivi bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e di Acilia. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
5: Sono le 10.
0: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
0: Salida del vuelo con destino a la

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra l'uscita Ardeatina e diramazione Roma Sud. Diamo uno sguardo alle consolari, sull'Aurelia sempre per traffico, si sta in coda all'altezza di Castel di Guido verso Civitavecchia, proseguendo nella medesima direzione, code tra Torre in Pietra e Palidoro. Poi sulla Casilina, code tra Torre Nova e raccordo anulare nei due sensi di marcia. Infine nel quadrante sud della capitale, sulla Pontina, code a tratti tra il raccordo anulare e Castel di Decima in direzione Latina. Per le altre notizie ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina, in occasione del concerto di Ultimo, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di proseguire sulla diramazione Roma Sud per poter raggiungere il grande raccordo anulare. Per lo stesso evento, servizio modificato anche sulla linea C della metropolitana. Chiuse le stazioni di Torrenova e Torre Angela, i treni transitano senza fermare. Da Martina Cristini, Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:02.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 4 di luglio, cari amici, ben ritrovati. E vi dice qualcosa questa data? Io sono Francesca Romana Macri, siamo nel weekend, nel sabato italiano, e torniamo indietro nel tempo. Perché? Torniamo indietro a quel 4 luglio del 2006. Partita Italia-Germania. Ovviamente mondiali, quest'anno non ci siamo, vabbè, ormai ce ne siamo fatti una ragione. Poi continuiamo con l'agenda, date che hanno segnato la storia d'Italia, esattamente in questo 4 di luglio, e parleremo anche, sedendoci a tavola, non ad ora di cena ma un po' prima, dell'aperitivo all'italiana, che insomma è perfetto per il sabato, magari anche al mare o in un posto fresco, ancora meglio. Restate con noi, si parte col sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici in questo 4 di luglio, sono Francesca Romana, ciao anche al nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi è una giornata molto importante per gli Stati Uniti d'America, lo vediamo
1: Vero.
0: Praticamente in tutti i film, nelle rom-com, questo Independence Day dove fanno le grigliate con tutte le maglie degli Stati Uniti d'America, ma noi restiamo con i piedi per terra, restiamo in Italia e andiamo quindi a vedere quali sono le date che hanno segnato negli anni la storia del nostro paese in questo 4 di luglio.
1: 1300, nella fiction della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta, Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti si conoscono e si innamorano durante una festa in casa Capuleti. 1940, Seconda Guerra Mondiale, le truppe italiane conquistano Kassala. 2006 si svolge al Signal Iduna Park di Dortmund la semifinale del 18° campionato mondiale di calcio tra Germania e Italia, vinta da quest'ultima per 2-0 ai tempi supplementari.
0: Ricordiamo, tra l'altro,
1: poi ne parlerò un pochetto,
0: tra poco apriamo una parentesi su questo.
1: Esatto. Tanti auguri a Enrico Bertolino e avrebbero compiuto gli anni Gina Lollobrigida e soprattutto lui, Garibaldi.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici perché è importante ricordare anche chi fa l'onomastico oggi, quindi i santi del giorno.
1: Festeggiamo San Pier Giorgio Frassati, Santa Elisabetta di Portogallo e Santa Ulderico. Concludo col proverbio del giorno: Luglio poltrone porta la zucca col melone. È un celebre proverbio popolare italiano che celebra la generosità della terra e il caldo estivo.

gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: Arrivano i primi messaggi del sabato italiano di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati cari amici, ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Io spero che in questo momento magari siate al mare, vi state godendo beati questo voi. Sabato. Noi siamo beati anche noi che vi teniamo compagnia. Poi, ciao al nostro Lori.
1: Ciao Fra, poi dopo questi messaggi stacchiamo e andiamo anche noi al mare.
0: Non ci lamentiamo, siamo contenti. Chi ci scrive?
1: Fabiola e Giulio. Fabiola, perché ho citato prima Garibaldi che avrebbe compiuto gli anni, fai auguri a Garibaldi e dice anche grazie a te esiste VBR. Beh, giustamente, perché Garibaldi ha fatto l'Italia e noi parliamo d'Italia.
0: Garibaldi quindi. Fu ferito.
1: Lo sapevo io.
0: Io ho in mente questa canzone su Garibaldi, me la insegnarono, pensa, a suonare con, come si chiama quello strumento che ci somministravano?
1: Somministravano addirittura il flauto?
0: No, era un altro, era una specie, la diamonica. Ecco, con la diamonica, io lo sapevo fare. La diamonica. Che ci scrive invece
1: Giulio? Romeo e Giulietta sarà per sempre la più bella storia d'amore mai raccontata e giustamente è italiana. Ricordiamo, ambientata a Verona, storia bellissima. Tra l'altro si dice che Shakespeare fosse in realtà italiano.
0: Sì, però. Guglielmo Scolla Lanza.
1: Quante ne sa sta ragazza, è vero, però vai a sapere, chi può dirlo?
0: Questo perché Italians do it better, sempre.

È il sabato questo di Verdi, Bianchi e Rossi, torna il momento nostalgia, cari amici, e torniamo a parlare di questa data, ovvero 4 luglio, però di 20 anni fa, 4 luglio 2006. Quest'anno non ci siamo candidati ai mondiali come nazionale di calcio italiana maschile, sottolineiamo sempre questa cosa, ma c'è una data, anzi ce ne sono varie, del 2006, più precisamente del periodo estivo, che ci fanno particolarmente battere il cuore, e noi torniamo a quella partita Italia-Germania del 4 luglio 2006 qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
5: Dicono che

0: la domenica.
1: Questo è il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Cari amici, ancora ben ritrovati nel nostro sabato italiano. E Lorenzo, prima che entrassimo in onda, ha detto una frase: facciamoci del male.
2: Esatto.
1: Perché sì, è il momento nostalgia. Sono cominciati già da una settimana abbondante,
2: sì,
1: se non sbaglio,
2: sì, sì.
1: I mondiali di calcio tra USA, Messico e Canada 2026. Ma noi siamo nostalgici. Nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi torniamo indietro nel tempo e torniamo a quel famoso 2006. Ma torniamo in particolar modo ad una partita, Italia-Germania.
2: Non possiamo non essere nostalgici, Fra, anche perché ci resta soltanto quello, parliamoci chiaro.
1: No, allora, con lo sport, devo dire che in questo periodo. C'è Andrea Chimi Antonelli, c'è
2: Sinner.
1: Il tennis di Sinner, insomma abbiamo tante gioie, però noi italiani siamo comunque molto legati alla nazionale maschile di calcio italiano.
2: E allora ricordiamo quell'Italia-Germania 2-0, semifinale del 2006 della Coppa del Mondo. Battemmo la Germania in casa e andammo poi a vincere il mondiale contro la Francia ai calci di rigore. Partita giocata a Dortmund, in uno stadio fra con la curva più grande d'Europa, quindi ovviamente non fu facile per i giocatori italiani affrontare anche quello stadio, eppure ce l'abbiamo fatta. Venimmo molto criticati dai tedeschi, non c'è molto amore diciamo in generale, però soprattutto dopo Calciopoli, quindi eravamo molto attaccati, però riuscimmo a vincere grazie a un gol bellissimo di Grosso e poi al contropiede perfetto concluso da Del Piero. Famosa la frase di Caressa, ad esempio: andiamo a Berlino,
1: andiamo
2: Beppe.
1: Andiamo a Berlino, Beppe.
2: Brava.
1: Come no? Andiamo a Berlino, Beppe.
2: E prima però di questa citazione ci fu anche quella Cannavaro, ancora Cannavaro, perché stoppò un attacco offensivo della Germania. Ripartimo in contropiede e segniamo il 2-0.
1: Anche perché ricordiamo la partita finale, giusto, di questi mondiali si svolse proprio a Berlino.
2: Esattamente.
1: E fu quello il momento in cui sancimmo l'arrivo ai mondiali di calcio in finale dell'Italia contro la Francia. Poi la famosa testata di Zidane e la vittoria. E il resto possiamo dire che è storia ed è nostalgia italiana.
3: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
18: Sono le 12:01.
19: VRN Radio.
20: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: È il momento della nostalgia nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao ancora al nostro Lore.
1: Eccomi, ciao Fra.
0: Siamo stati nella Germania del 2006 parlando, esatto, della nazionale azzurra maschile di calcio italiano, di quel famoso luglio. Cos'era? Il 4 luglio 2006, quando l'Italia si portò a casa quella meravigliosa Coppa del Mondo, alzata poi al cielo dal capitano
1: il
0: Fabio Cannavaro.
1: Il cielo azzurro sopra Berlino.
0: Sì, però noi più che di Berlino, ovvero della finale, abbiamo parlato della semifinale, ovvero della partita Italia-Germania, e ci sono arrivati tanti vostri messaggi, tanti ricordi e tanti aneddoti.
1: Giulio ci ha scritto: incredibile, grosso, da sconosciuto a eroe. Cannavaro ha vinto il pallone d'oro, ma per me lui è il vero eroe del mondiale.
0: Eh sì, perché grosso poi, dopo questo mondiale, è diventato veramente grosso.
1: Grosso, esattamente, esattamente.
0: Abbiamo fatto la battuta.
1: Che lui poi si procurò il rigore contro l'Australia agli ottavi, segnò il gol dell'1-0 praticamente al 118esimo contro la Germania, e poi con coraggio segnò il rigore che valse il mondiale.
0: Ma ti vedo fortissimo.
1: Mamma mia, cioè pensa che poi sostituì Paolo Maldini e ce la fece benissimo. Concludo con Carlo che scrive: indimenticabile la ragazza tedesca che piange in tribuna. È vero, diventò anche un po', diciamo, un meme successivamente negli anni con i social.
0: Vabbè, ma le crediamo. Poi la vittoria è stata nostra, quindi non erano lacrime inutili quelle.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Chiudiamo la parentesi calcistica, cari amici, ancora ben ritrovati nel sabato italiano. Quando arriviamo al momento della tavola, alla resa dei conti, tra virgolette, perché al mare, in montagna, ma anche in città c'è un momento amatissimo dagli italiani. Parliamo dell'aperitivo all'italiana, perché io all'estero mi dispiace per tutte le persone che non lo fanno e che ce lo invidiano. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Stop!
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: Bellissima.
5: Più l'ascolti, più la senti.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. C'è un appuntamento che non può mancare qui a Verdi, Bianchi e Rossi, che è quello con la tavola. Per oggi facciamo un mix di tavola e non solo, perché cade una giornata nazionale molto amata dagli italiani. Io ogni tanto mi chiedo all'estero, quando escono da lavoro, beh, sicuramente torneranno a casa, ma come fanno a non avere l'aperitivo? Ciao Lore!
1: Ciao Fra, esatto, oggi è la giornata nazionale dell'aperitivo.
0: Che meraviglia!
1: Bellissimo, poi è sabato, quindi perfetto. E noi in Italia lo facciamo, lo sai, no? Dalle 18 alle 21. Consiste nel sorseggiare un drink accompagnato da stuzzichini per stimolare, diciamo, l'appetito, no? Prima di cena.
0: Nella maggior parte dei casi quel drink ha un nome o cognome.
1: Esatto.
0: Si chiama Aperol Spritz.
1: Esattamente.
0: Però è ovvio che se magari qualcuno preferisce il vino, si prende un calice di vino. Però, ecco, l'aperitivo, come hai detto tu, richiede una bevanda, ma anche analcolica.
1: Esatto.
0: Non per forza alcolica. E qualcosa da spizzicare.
1: Un rito che comunque nasce a Torino nel 1786 con l'invenzione del vermouth. Però la regina, la città regina, lo sappiamo, è Milano, la città dell'ape, come lo
0: facciamo,
1: chiamano
0: l'ape?
1: Loro.
0: Facciamo l'ape?
1: Esattamente. E lì però è più, diciamo, una cena buffet, anche chiamata pericena, ha un prezzo fisso e comunque lì si mangia tantissimo. Diverso invece al sud, da Roma in giù, lì praticamente si stuzzicano più, ad esempio, cose fritte.
0: Lo sai che secondo me questa
1: sì.
0: È una cosa che dipende da locale a locale.
1: Vero,
0: perché mi è
1: verissimo.
0: Capitato di fare degli aperitivi belli, rinforzati, cioè nel senso con le pizzette, con il tagliere a scelta, ma io l'ho fatto anche col sushi l'aperitivo.
1: Ah, questo mi manca, vedi?
0: Che praticamente era tutto incluso nella formula.
1: Bellissimo.
0: Però secondo me dipende da ristorante a ristorante più che da nord a sud Italia. L'aperitivo è un'istituzione del Made in Italy e che sia inverno, che sia estate, che ci sia caldo, che ci sia freddo, è un qualcosa che per tanti italiani non può mancare, anche perché è un momento di socialità e convivialità all'italiana maniera.

0: E finisce così questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio Lorenzo che è stato anche con noi oggi, ringrazio voi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi settimana prossima, sempre insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon sabato, buon fine settimana e buon weekend. Ciao, a lunedì!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: WRN Radio. La tua radio.

0: VRN News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo. Il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa, scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti e in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumy. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Tra massime misure di sicurezza e senza l'attuale guida suprema e figlio Mojtaba Khamenei, vanno avanti a Teheran i funerali evento del leader religioso, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid congiunto Stati Uniti-Israele. Aperti ufficialmente i 6 giorni di celebrazione, dove si attendono fino a 20 milioni di partecipanti. Dall'alba di stamane una folla si è radunata per l'omaggio alla salma nella grande moschea di Mosalla. Lunedì è prevista una processione nella capitale, poi il feretro sarà portato a Qom, Najaf e Karbala. Sepoltura prevista giovedì 9 luglio a Mashhad. 2 morti in agguato nelle ultime ore in 2 diversi episodi, uno a Napoli e uno nel Foggiano. Un uomo di 33 anni ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter in zona Porta Capuana, nel capoluogo campano. Si indaga per ricostruire dinamica e movente. La vittima, secondo le prime ricostruzioni dei media, sarebbe stata vicina agli ambienti del clan Contini. Alla periferia di Vieste l'altro agguato, ucciso a colpi di fucile, Antonello Scirpoli, 35 anni, noto alle forze dell'ordine. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. 2 anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza dell'ex braccio destro del boss Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
0: VRN Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: you hear it, the more you feel it.
1: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
2: Hit Time! Hit Time! Numero 7.

0: Coffee Radio. COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: Hit Time. Numero 2.
3: È un po' di

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare. In carreggiata interna rimosso l'incidente avvenuto in precedenza. Traffico ora regolare tra la Pontina e la Roma Fiumicino. Più avanti invece un nuovo incidente causa code tra le uscite Nomentana e A24 Roma Teramo. Poi per traffico si sta in coda tra la Prenestina e la Tuscolana. In esterna auto in coda tra le uscite Ardeatina e Casilina. Ripercussioni di traffico anche sulla diramazione Roma Sud e sulla Casilina all'altezza del raccordo anulare. Nel quadrante sud della capitale sulla Pontina code per traffico intenso tra il raccordo anulare e Spinaceto in direzione Latina. Infine ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina, in occasione del concerto di Ultimo, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di proseguire sulla diramazione Roma Sud per poter raggiungere il grande raccordo anulare. Per lo stesso evento, servizio modificato anche sulla linea C della metropolitana. Chiuse le stazioni di Torrenova e Torre Angela, i treni transitano senza fermare. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ci lasciamo ora con un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59. QRN

Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon sabato. Quest'oggi sono sola, manderò tutte macumbe al nostro Alo che mi ha abbandonata. No, scherzo, non è vero. Anche perché in realtà non sarò sola nell'arco della puntata. Come sempre accade di sabato, andiamo a ripescare i momenti salienti dell'intera settimana. Quindi anche se il nostro Alo non è qui con noi fisicamente, è sempre nel nostro cuoricino e ci tocca sopportarlo pure oggi. Tra poco con le sue fandonie a riguardo della storia mai raccontata. Scherzo, ovviamente. Ah, se mi sentisse si arrabbierebbe. La storia mai raccontata, solo lui ha le fonti che ha, quindi documenti segreti che ci raccontano delle cose che sui libri di storia non esistevano, cioè, o meglio, non ci sono state tramandate. La storia di oggi ci porta a Mozart e al fatto che lui fosse uno yes man, aveva qualche difficoltà a dire di no.

0: Invece.
1: Cominciamo con la storia mai raccontata, cari amici del Comedy Radio Show. Documenti incredibili che solo il nostro Alo ha.
2: Abbiamo, sì, sono segreti che mi hanno scelto me nel mondo, perché parliamo di mondo, non parliamo di
1: nell'universo, se
2: Italia, così, cos'è l'Italia, se possiamo ambire al mondo. E quindi questa fonte mi ha scelto per oggi, ad esempio, raccontarvi che tutti conoscono Mozart. Insomma, Mozart è quindi lo conosco, tutti lo conosciamo.
1: Bisogna finirla, se no rimane.
2: Aspetta, se non è Mozart, è Bach, si scopre. Comunque tutti conoscono Mozart come prodigio, compositore rivoluzionario anche. Quello che nessuno sa è che aveva un problema gigantesco. Non sapeva dire di no a nessuno. Era il re del "certo, vengo", il principe del "ma sì, lo faccio io", il santo patrono del "due minuti e arrivo",
1: uno yes man,
2: esatto, ante litteram, si può dire, sì, sparo latini,
1: ma sì,
2: tanto è martedì. Mozart veniva invitato ovunque.
1: Sparo latini, non so perché ti ho immaginato con un bazooka che spara persone
2: latine, così, ma latine americane, perché sono le cinque la tum. A proposito di musica, quindi Mozart, lui veniva invitato ovunque e lui accettava tutto, quindi prove d'orchestra alle 7 del mattino, colazione con un barone alle 8 del mattino, duello musicale alle 9, cioè se c'erano questi duelli tra
1: mi
2: direttori.
1: Sta venendo il dubbio che io sia una, come si dice, che Mozart sia un mio avo
2: per la FOMO,
1: sì,
2: per la FOMO,
1: sì.
2: E l'impossibilità, sì, a dire di no, ecco, benvenuti nel club. Poi ad esempio, che ne so, insegnare clavicembalo a un bambino che non voleva imparare, che penso debba essere una roba incredibile. Scrivere un minuetto per una contessa che non sapeva cos'era un minuetto. Cenare con qualcuno che conosceva, un amico di un amico di suo padre. Mozart diceva sempre di sì e poi correva come un matto. Un giorno gli chiedono: "Maestro, può comporre un pezzo per il mio matrimonio? È tra 3 giorni. Mozart, sudato, con 3 parrucche in mano, risponde: "Certo, figurati, facilissimo". Poi si gira verso il suo assistente e sussurra: "Che cos'è un matrimonio?". E Mozart aveva sviluppato una tecnica per sopravvivere, vedi, visto che lo raccontiamo di martedì, anche lui sopravviveva. E scriveva mentre faceva altro, quindi composizioni mentre camminava, arie mentre mangiava, ma arie quelle scritte, non le puzzette.
1: No, okay.
2: Sinfonie.
1: No, perché quando mangi può succedere.
2: Può succedere. Noi quando che non siamo maestri, tanto, facciamo le puzzette, lui faceva le arie. Sinfonie mentre parlava, concerti mentre si scusava per essere in ritardo. Una volta ha scritto un pezzo intero mentre cercava di evitare un invito a una merenda aristocratica. Colpo di scena, attenzione.
1: Colpo di scena.
2: Un giorno decide di dire finalmente un no. Si prepara,
1: mamma,
2: respira,
1: mia,
2: si concentra. Immaginatelo, no? Mozart con la parrucca bianca. Gli chiedono: "Maestro, può venire a una piccola festa stasera?". Mozart risponde: "No". Silenzio, tutti lo guardano. Poi aggiunge: "Scherzo, certo che vengo". Era più forte di lui. E quindi ricordate, se Mozart, genio assoluto, non sapeva dire di no, voi potete stare tranquilli quando accettate un aperitivo che non volevate fare. È storia della musica.
1: Non sono d'accordo. No, bisogna dire no.
2: Ale,
1: sentite che pubblico.
2: Dopo andiamo a fare un aperitivo?
1: No.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: Ma che sei, scemo?
5: Io.
4: Tu scemo?
5: Io.
4: Tu. Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la

0: Amici del Comedy Radio Show, la storia mai raccontata di oggi ci porta a conoscere un lato del carattere di Mozart che appunto non conoscevamo perché nessuno ce l'aveva mai raccontato. Ma noi abbiamo il nostro Alo con le sue fonti segrete, con i suoi documenti privati, che appunto ci ha detto che Mozart era uno yes man fondamentalmente.
1: Sì, non riusciva a dire di no.
0: Però io non sono d'accordo con la morale finale, bisogna dire di no. E ve lo dice una che non ci riesce, quindi anzi, ben vengano i no sani, i confini sani, bisogna dire di no. Ecco.
1: Quindi dite di no, quindi se noi
0: quando
1: vi chiediamo
0: ci riuscirò, ve lo faccio sapere.
1: Se ci doveste incontrare per strada, me ad Ale, se vi facciamo una domanda, vuoi venire a Comedy?
0: No.
1: Bravi.
0: Esatto.
1: E noi capiremmo.
0: Andiamo ai messaggi.
1: Giulia, ciao Giulia, scrive: dopo la storia di Mozart ho capito che siamo parenti. Ieri ho detto sì,
0: vedi,
1: certo, tutti parenti, ma siamo tanti yes man. Giulia scrive: ho detto sì, certo, a 3 inviti diversi, tutti alla stessa ora. Ora sto cercando di essere in 3 posti contemporaneamente.
0: Giulia,
1: questo poi
0: Giulia,
1: questo è proprio il 2.0 di dire sì. Dici sì a eventi contemporaneamente. Lo fa un mio amico che tu conosci, che io non nomino mai, però tu l'hai.
0: Lui
1: dice sempre sì. Poi Alberto, ciao Alberto, scrive: io sono come Mozart, non so dire di no. L'altro giorno ho accettato di aiutare un amico a traslocare mentre stavo già aiutando un altro amico a traslocare. Sono diventato un servizio di logistica. A
0: volte, ma sei disponibile anche per noi?
1: Guarda, noi dobbiamo spostare un comodino dove sta la redazione. Se vuoi venire, Alberto.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

Proseguiamo con la puntata, sempre con il best of della settimana. Andiamo a ripescare quel momento, se non sbaglio era lunedì, sì, proprio inizio settimana, in cui vi ho raccontato per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, vi ho portato al cinema. Siamo stati in Svizzera, dove accade qualcosa appunto che secondo me è assurdo, perché non riusciamo a staccarci dagli schermi nemmeno per 2 minuti quando ci scappa la pipì al cinema, per esempio. Quindi, in Svizzera, nei cinema un po' altolocati, si sono inventati lo schermo nel pavimento del water, praticamente del bagno, così almeno non ci perdiamo neanche un minuto di film.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: VRN Radio. Your radio station.
6: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Diciamo avere la rubrica che ci racconta cose assurde che però realmente accadono, tipo il film al bagno. Cioè, aspetta, mi spiego meglio. Andiamo al cinema.
1: Sì.
0: Ok, siamo in Svizzera.
1: Sì.
0: Chi ama il cinema conosce bene, no? Quella sensazione di quando il film è nel momento più importante, però bisogna andare al bagno non nella
1: come
0: pausa.
1: Come no? Oh mamma. Lo sai che mi è successo?
0: Veramente?
1: Qualche giorno fa con il film nuovo di Steven Spielberg, Disclosure Day.
0: Sì.
1: Che me la stavo facendo sotto.
0: Sì.
1: Però stava finendo il film.
0: Ti ringrazio per questo dettaglio.
1: No, voglio condividere. Visto che tu mi parli di questo, me la stavo facendo sotto e ho aspettato il finale. Non riuscivo.
0: E te la sei fatta addosso?
1: Quasi. Meno male che il bagno era vicino e
0: allora,
1: era svolto libero.
0: Se tu fossi stato in Svizzera saresti stato molto contento perché alcuni cinema hanno infatti installato degli schermi direttamente sul pavimento. Dei cessi, si può dire, dei bagni,
1: dei
0: servizi igienici. In pratica, mentre gli spettatori si allontanano dalla sala, il film continua a essere trasmesso in tempo reale anche in bagno. E quindi non ti perdi niente nemmeno.
1: Bello, è una bella idea. Bravi svizzeri.
0: Non lo so, nel senso che il tragitto dalla sala al bagno.
1: Bisognerebbe capire se nel corridoio. Infatti, se nel corridoio c'è un altro schermo, però come fai?
0: Comunque, l'idea arriva da alcune strutture di fascia alta, ovviamente parliamo di cinema importanti, dove hai visto che adesso si può andare, non mi ricordo dove.
1: Ma perché esiste una fascia bassa in Svizzera? Io non me la immagino la fascia bassa svizzera, sono tutti ricchi, tutti.
0: Ma può darsi.
1: Non lo so.
0: Non so se hai sentito di quei cinema dove ci sono i letti.
1: Come no?
0: Cambiano anche le lenzuola.
1: Sì, sì.
0: Ma io dico no. Ma
1: però
0: per andare...
1: no, sdraiato io dormirei.
0: No, ma più che altro te lo guardi a casa tua il film a letto, no?
1: Però puoi mettere con tutta la sala, lo schermo enorme a letto.
0: Sì, però c'è anche altra gente sdraiata lì con te. A me non mi piace.
1: Può uscire anche qualcosina di piccantino.
0: Ma smettia. Vabbè, comunque la domanda secondo me è un'altra. Cioè, non se l'idea sia buona o meno, perché sembra una buona idea, ma se siamo davvero arrivati al punto di non riuscire a staccarci dallo schermo nemmeno per andare a fare la pipì, dai su.
1: Però io ho pagato il biglietto, voglio vedere il film.
0: Capito, se sei incontinente non è un problema, no?
1: Ma allora si fa come si fa tipo in macchina quando fai lunghi viaggi, ti porti una bottiglia.
0: Dovete sapere che Alo fa in continuazione la pipì. Questo era un dettaglio importante per la vostra esistenza. Jay.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
19: Sono le 15.
20: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: Siamo stati al cinema in Svizzera e siamo andati al bagno e abbiamo visto il film anche dal pavimento del gabinetto praticamente.
1: Eccomi Ale, eccomi, scusa, ero in bagno.
0: Ah, eri al bagno.
1: Ero in bagno,
0: bravo.
1: Veramente, mi hai fatto venire voglia di andare al bagno.
0: No, voi dovete sapere che veramente Alo è incontinente. Vabbè,
1: che
0: comunque niente, l'abbiamo detto.
1: Vabbè,
0: tutto
1: comunque
0: il mondo.
1: Sono un uomo di 42 anni.
0: Beh, vero, vero. È hai chiaro. Fatto l'esamino quello lì?
1: Allora, ammetto che avevo detto
0: sì.
1: Quando ho compiuto 40 anni, ho compiuto 40 anni, dai 40 una volta l'anno si fa il controllino, ancora non l'ho
0: fatto. Una volta l'anno?
1: Signore, avanti. Signori, che dire, il comedy, Alessandra
0: il
1: Bellotti,
0: comedy
1: applauso.
0: Radio Show!
1: Beh.
0: Basta, bene. Dopo questa buio, spegnete.
1: Buio finisce il comedy, ultima puntata del comedy oggi.
0: Allora andiamo ai messaggi. Dicevamo, c'è questo cinema particolare in Svizzera, eravamo sì, dove appunto, insomma, se non riesci proprio a staccarti dallo schermo e devi andare al bagno non nella pausa prestabilita, trovi il film proiettato anche al bagno, ecco.
1: Ti posso dire un film che mi ha messo in crisi nera per quanto riguarda il bagno durante la proiezione? Avatar, la via dell'acqua.
0: Beh,
1: tutta quell'acqua, a parte dura 3 ore e 20, tutta quell'acqua, io non bevevo, la vedevo nello schermo, ho detto oh madonna.
0: Vabbè,
1: mi
0: ma
1: è
0: tu
1: proprio...
0: sei sensibilino però,
1: che ti devo dire, comunque lì c'è stato l'intervallo perché 3 ore e 20 mi ricordo ho tolto gli occhiali in 3D, sono corso in bagno, oppure superato un bambino tipo scansato, levati,
0: l'hai lanciato,
1: sì, sì, ho detto levati, tu sei giovane, la puoi fare anche.
0: Allora,
1: per te,
0: andiamo da Marco che
1: vai.
0: Ci scrive: io già perdo il filo del film quando controllo il telefono, questo è il livello successivo. Beh sì Marco, questo stavamo dicendo, che siamo arrivati al punto che veramente non riusciamo a staccarci dallo schermo neanche per fare la pipì o la popò, insomma, in base poi all'esigenza del momento.
1: Beh, già la popò è più utile per avere lo schermo.
0: La popò potrebbe essere più impegnativa, ma non entriamo nel dettaglio. Valentina ci dice: tra poco metteranno gli schermi anche nel parcheggio, così non ci perdiamo nemmeno i titoli di coda.
1: Ah, vero.
0: In effetti.
1: A volte ci sono anche le scene dopo i titoli di coda. Quindi.
0: Sì, come si chiama? Plot twist, no? Come si chiamano quelle cose?
1: No, è proprio scena.
0: A volte ci sono delle.
1: Post credit scene.
0: Concludiamo con Lorenzo che ci scrive: comodo sì, ma forse il bagno era rimasto uno degli ultimi posti, senza spoiler. Lorenzo dice giustamente: l'unico posto dove possiamo stare tranquilli è il bagno, niente, neanche quello.
1: In Svizzera almeno.
0: Vabbè, in Svizzera non si può fare. Bene, quindi andiamo al cinema in Svizzera la prossima volta?
1: Ma sì, dai.
0: Sicuramente.
1: Così io sto tranquillo e sono sereno.
0: Sicuro.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi! Attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it
4: WRN. Your radio station.

Bene, dopo i discorsi da water, possiamo dire, al cinema anzi al bagno con il cinema incorporato, si prosegue con il best of di questo sabato, cioè dell'intera settimana. Il nostro sabato tra poco si concluderà, come sempre accade, con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Beh, come non ripescare tra i momenti salienti le bio dei siti di incontri? Ci addentriamo nel viale dei casi umani, siamo lì, manca poco.

0: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra

0: Le bio dei siti di incontri sono le protagoniste del nostro capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Caro Alo,
1: sono prontissimo.
0: Non parliamo di ora, per carità, però nella tua lunga vita, più lunga della mia sicuramente, hai, immagino, usufruito dei siti di incontri.
1: Guarda, lo sai, allora io a un certo punto ero single, convinto da un mio amico. Non mi sono mai piaciute le app di incontri, perché io vado in un locale e mi piace interagire, mi piace andare proprio dal vivo. Mi piaci, ti fermo, dico
0: così, se fa la figuraccia,
1: sì, prendo il 2D Pic, ma a me non interessa, poi tra i villaggi. Però, convinto dal mio amico, ho detto vabbè, fammele provare le app di incontri. Io non sono mai riuscito a rimorchiare con le app di incontri, però nella mia bio avevo scritto tipo saltimbanco peperino, una cosa del genere. Saltimbanco, con me ridi tanto, una cosa del genere.
0: Ah, guarda, io non ho mai veramente utilizzato le app di incontri, però una volta uscivo con uno che era iscritto a un'app di incontri e la sua bio era tipo mangiamo, beviamo e poi vediamo, una cosa del genere.
1: Ah, ecco.
0: Era
1: simpatica. Sì, quella è carina, dai.
0: Mangiamo, beviamo
1: carina.
0: E poi vediamo. Subito così, allusioni al post cena. Allora, andiamo alle bio che ho trovato sul mondo del web.
1: Vai.
0: Allora, milionario, bello, talentuoso e carismatico. Questo è Brad Pitt, io sono Elia.
1: Bellissima, bellissima.
0: Poi abbiamo, saranno due appuntamenti in uno. Il primo e l'ultimo, e non per scelta mia.
1: Mamma mia, dai, un pochino.
0: Belle queste. Vivo come mamma mi ha fatto, contro la mia volontà. Merito una possibilità, fossi in te me la darei. E poi mi darei anche una possibilità.
1: Grande, questa è bella.
0: Mai stato in galera, ho finito le skills. E comunque ad oggi è importante.
1: Beh.
0: Fare sex? No, baby, io faccio senso. Cioè, lui ha scritto, sì. Fare sesso? No, io faccio senso.
1: Ok.
0: Questa un po' meno carina.
1: Sì.
0: Non so fare la carbonara più buona di Roma, ma sono grasso lo stesso.
1: Bene.
0: Io ci avrei aggiunto e ho il crociato intatto.
1: Sì.
0: Ti va di fare luna mentre io faccio bear per cantare addio, addio, amici, addio? Questa cheat non l'ho colta.
1: Addio, luna, addio, amici, addio. Però se è il cartone, no?
0: Ora ho capito.
1: Ora non so se l'ho cantata.
0: Come l'ho presa? Bene. Continuiamo con tu sei single, io sono single. Sai cosa significa? Nessuno ci vuole. Ma qua proprio si gioca sulla disperazione.
1: Ma alcune sono tristi, però, disperate.
0: Desideroso di essere qui quanto Mattarella al Quirinale.
1: E allora non ti scrivere, però.
0: Costretto dall'amico.
1: Ti hanno costretto. È tipo me.
0: Due motivi per uscire con me: uno, perché saresti quella bella; due, per favore.
1: Però gentile, carino, cortese.
0: Sì. Ci si può divertire anche senza bere, scrive nella sua bio. Sì, tu con me puoi bere anche senza divertirti. Madonna mia, cioè, ma partite proprio.
1: Ma sono molto tristi.
0: È una tecnica.
1: Non lo so, ma funziona. Boh. Che tristezza.
0: Sempre sullo stesso filone. Michelangelo fece la Pietà a 24 anni. Io ho 27, la faccio ancora.
1: Carina.
0: No,
1: abbassi, diciamo, non
0: aspettative.
1: Cioè, meglio questo di dire sono figo, sono bello, ma stai calmo.
0: Secondo me è una tecnica. Sì.

cari amici del Comedy Radio Show, giunge al termine anche questa puntata, quindi il best of e l'intera settimana. Il nostro Alo mi ha telefonato nel fuori onda, ha detto che torna lunedì. A questo punto, visto che oggi ci ha abbandonati, io non so se lo farò entrare in radio. Scrivetemi, fatemi sapere se volete che lui ritorni. No, scherzo, ovvio che sì, già ci manca. Quindi io vi do appuntamento con Alessandro Bisogni, che ha detto che dopo la pausa domenicale sarà qui con noi per ricominciare la settimana alla stragrande, e con me Alessandra Bellotti qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, vi aspetto, buona domenica.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo code per un incidente sul tratto urbano della A24 tra Tor Cervara e il Gra in uscita. Mentre sulla diramazione Roma Sud segnaliamo code per traffico intenso tra San Cesario e Monteporzio Catone in direzione del raccordo. E spostiamoci proprio sul raccordo anulare in carreggiata interna, si rallenta tra Casilina e Appia. Mentre in esterna segnaliamo code tra Appia e Casilina con ripercussioni sulla stessa Casilina all'altezza delle rampe di immissione al raccordo in entrambe le carreggiate. Code a tratti poi sulla tra Lido di Ostia e Tor Vaianica nei due sensi di marcia. Infine, il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata alla stazione di Acilia stessa, fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione di Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi i bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e di Acilia. Da Federico Di Lerni, Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.

Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Tante notizie interessanti, tanti argomenti da trattare insieme, tanta musica da ascoltare. Un po' tutti noi abbiamo quella canzone o quelle canzoni preferite che ascoltiamo da tantissimi anni e una volta riascoltata una determinata canzone è come se lo facessimo sempre per la prima volta. Tutti noi abbiamo quella canzone che ascoltiamo 100 volte senza stancarci mai, è una questione psicologica e anche di un passato che magari non tornerà più ed è per questo che continuiamo a tenerla stretta nel nostro cuore. Parleremo di questo tra poco.

Oggi, cari amici, tramite la radio, ma tramite anche tante applicazioni, si possono ascoltare milioni e miliardi di canzoni, eppure moltissime persone finiscono per ascoltare sempre le stesse playlist, gli stessi artisti o solo una stessa canzone legata magari a qualcosa che abbiamo vissuto, tipo un'estate, un viaggio, una canzone che ci ricorda una persona, il primo bacio con la prima fidanzata, no? Ci sono tante canzoni che possono rappresentare un determinato momento. Il cervello ama la ripetizione molto di più di quanto pensiamo, e infatti quando ascoltiamo qualcosa che conosciamo bene ci sentiamo automaticamente al sicuro, non qualcuno ma tutti, è una cosa che proviamo veramente tutti. Quella canzone che ci ha cresciuti, che ha coronato un momento bello della nostra vita, rappresenta proprio qualcosa di sicuro, di confortante, che non se ne andrà mai. Infatti alcuni studi mostrano che spesso torniamo alle stesse canzoni nei momenti di stress, di cambiamento, perché non stiamo cercando soltanto della musica, ma stiamo cercando una sensazione, un ricordo, un'emozione che conosciamo già, e forse è proprio questo il potere di determinati brani. Non invecchiano davvero, ma aspettano semplicemente il momento giusto per tornare nella nostra vita.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

C'è una tendenza molto interessante che sta esplodendo in tante città italiane, persone che decidono di lasciare dei libri, letti ovviamente, in luoghi pubblici, e sono libri a disposizione di tutti, per sconosciuti.

Se vi piace leggere, sapete un po', no, come funziona quando finiamo un libro, o lo mettiamo in libreria o lo appoggiamo su uno scaffale e prenderà polvere. Ecco, con il tempo sarà pieno di polvere. Sempre più persone però stanno scegliendo una terza strada, cioè quello di lasciarlo in giro, magari su una panchina, in una stazione, in un bar, dentro una sala d'attesa, con anche un piccolo messaggio sopra questo libro: se lo trovi, prendilo. La cosa bellissima è che molti di questi libri continuano poi dopo il loro viaggio, no? Dopo che quella persona che l'ha trovato lo legge, decide di lasciarlo di nuovo in giro. Chi lo trova lo lascia in posti dove magari c'è un ricordo speciale, no? Una panchina che ama, e spera che in quel posto ci sia una persona di cui a cui può servire effettivamente quella lettura di quel libro. È una specie di passaparola silenzioso che collega delle persone che probabilmente non si incontreranno mai, ed è una di quelle notizie che mi piacciono, perché dimostra che internet non ha inventato tutte, no? Alcune forme di condivisione funzionano ancora benissimo anche senza il bisogno di avere, non lo so, una super rete wifi 5G.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
5: The more you hear it, the more you feel it.

come ben sappiamo, cari amici, oggi possiamo riempire qualsiasi momento vuoto con il nostro telefonino, guardando dei video, leggendo dei messaggi, inviando dei messaggi, dei podcast social, ovviamente anche la radio. Eppure quando siamo su un treno o siamo in auto, capita ancora una cosa molto particolare. Decidiamo noi spontaneamente di guardare fuori, senza fare niente, senza uno scopo preciso. Secondo diversi studiosi, osservare un paesaggio in movimento aiuta proprio il cervello ad entrare in una modalità mentale più rilassata, più creativa. Non ci stiamo concentrando su un qualcosa di specifico, ma stiamo lasciando che i pensieri fluttuino, no? Si muovano liberamente. È un po' il motivo per cui molte idee arrivano anche in determinati luoghi dove possiamo osservare, ma soprattutto possiamo far viaggiare la mente, tipo la doccia, durante una passeggiata. La mente smette proprio di correre e inizia semplicemente a vagare. Forse è proprio per questo che ci piace così tanto guardare ancora oggi dal finestrino. Per qualche minuto non dobbiamo andare da nessuna parte con la testa, ci stiamo andando con la nostra immaginazione, con i nostri pensieri, ed è bello soprattutto con l'aiuto della musica. Ecco, secondo me si viaggia ancora meglio se c'è l'auto, il viaggio, un bel paesaggio e la canzone giusta. Rendiamo tutto ancora più speciale.

0: The Man, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi, in generale per tutta la settimana. Ci risentiamo lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo code per incidente sulla 1 Roma-Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Spostiamoci sul raccordo anulare dove in carreggiata interna si rallenta tra Nomentana e Appia, mentre in esterna segnaliamo code tra Appia e Casilina con ripercussioni sulla Casilina all'altezza delle rampe di immissione al raccordo in entrambe le carreggiate. Code a tratti poi sulla litoranea tra Lido di Ostia e Torvaianica nei due sensi di marcia. Infine ricordiamo che fino al 6 di domani mattina, in occasione del concerto di Ultimo, è chiuso lo svincolo di Torre Nova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di proseguire sulla diramazione Roma Sud per poter raggiungere il grande raccordo anulare. Per lo stesso evento, servizio modificato anche sulla linea C della metropolitana, chiuse le stazioni di Torre Nova e Torre Angela, i treni transitano senza fermare. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare in carreggiata interna si rallenta tra Nomentana e Appia, mentre in carreggiata esterna segnaliamo code tra Appia e Casilina, con ripercussioni sulla Casilina all'altezza delle rampe di immissione al raccordo in entrambe le carreggiate. Code a tratti poi sulla litoranea tra Lido di Ostia e Tor Vaianica nei due sensi di marcia. Infine ricordiamo che fino al 6 di domani mattina, in occasione del concerto di Ultimo, è chiuso lo svincolo di Torre Nova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di proseguire sulla diramazione Roma Sud per poter raggiungere il grande raccordo anulare. Per lo stesso evento, servizio modificato anche sulla linea C della metropolitana, chiuse le stazioni di Torre Nova e Torre Angela, i treni transitano senza fermare. Da Federico Di Lerni, Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:58. VRN Radio.

0: meglio.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
6: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
2: Scopri i protagonisti della scena dance con la classifica It Dance.
8: Number 7.

0: La classifica Hit Dance, la tua guida musicale per il weekend.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station.
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
4: Spot.
5: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
6: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
7: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
6: Niente, ignora tutti i messaggi.
8: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
0: Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
9: Number 2.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare in carreggiata esterna segnaliamo code tra Appia e Casilina, con ripercussioni sulla Casilina all'altezza delle rampe di immissione al raccordo in entrambe le carreggiate. Code a tratti poi sulla litoranea tra Lido di Ostia e Tor Vaianica nei due sensi di marcia. Infine ricordiamo che fino al 6 di domani mattina, in occasione del concerto di Ultimo, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di proseguire sulla diramazione Roma Sud per poter raggiungere il grande raccordo anulare. Per lo stesso evento, servizio modificato anche sulla linea C della metropolitana, chiuse le stazioni di Torrenova e Torre Angela, i treni transitano senza fermare. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
0: QRN

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.
5: The more you hear it, the more you feel it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
16: Sono le 20 e un minuto.
17: WRN Radio.
18: The more you hear it, the more you feel it.
19: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
20: On your radio.

0: Radio. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna. WRN Radio.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Romanzo d'esordio di Martina Salvai, Non è vero che in campagna c'è silenzio, edito da Golem Edizioni, ci porta a Torre del Greco, non lontano da Napoli. Qui la giornalista Amanda Sifri, voce narrante iperpensante, indaga su un omicidio con la poliziotta Mara. Adatto a chi ama gialli non convenzionali e cittadine dove i segreti incancreniscono nel tessuto connettivo della comunità. La verità si svela pian piano attraverso articoli di giornale, lettere e pagine di diario, con un colpo di scena nel finale.
0: Da leggere. La Fondazione Leo Amici presenta Leo, scritti, massime e definizioni dei componenti dell'essere umano. Un'opera per la tua crescita personale e spirituale che inonda la vita di spiegazioni e senso. Leo Amici svela oltre 100 componenti dell'essere umano. Dal pensiero all'amore, dall'orgoglio alla dolcezza. Offre spiegazioni concrete, perché tocca il cuore. Curato da Carlo Tedeschi e pubblicato dalle edizioni Dare. Fondazioneleoamici.org.
2: Da leggere.
5: Chi è davvero la donna ritratta nel celebre dipinto di Leonardo? In un intreccio di storia e fantasia prende vita Isabella d'Aragona, emblema di ribellione e protagonista di una lotta per potere e libertà. Fragile eppure indomita e determinata a riscrivere il proprio destino. Dal libro Io sono la Gioconda di Maria Gualtieri, edizioni Il Viandante.
2: Da leggere.
6: Rosso Danubio, Ruxandra Draguescu, Bertoni Editore. Ambientato nel 1984 e nel 1990, parla di un immaginario colpo di Stato nella Romania di Ceaușescu. Un colpo di Stato messo in atto da alcuni funamboli. Ho scritto questo libro prima dell'occupazione russa in Ucraina. Parlo del pericolo della dittatura. L'ho scritto a causa della mia ossessione per la libertà, provando ad immaginare perché un popolo, come il popolo romeno, abbia subito la dittatura.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21 e un minuto.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android, cercare WRN e portate la nostra musica con voi.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
20: Sono le 22:01.
21: QRL Radio.

Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di VRN e portate la nostra musica con voi.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Se non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono, e come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.

0: Sara Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Stop!
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Bellissima.
5: Più l'ascolti, più la senti.

0: of you.
1: Quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare, magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare VRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.

Lenti lenti, quatti quatti, siamo arrivati alla fine di questo ennesimo appuntamento di Telesuono. Adesso per voi c'è il rompete le righe, si torna al lavoro, allo studio, alla, magari alla palestra, non lo so, o allo shopping se siete in giro, e l'appuntamento è rinnovato domani sulla stessa radio e ovviamente alla stessa ora. Ciao!

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
20: Sono le 23:02.
21: VRN Radio.
22: VRN Radio. La tua radio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
19: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
18: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
20: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
21: È mezzanotte e 2 minuti.
0: VRN Radio.
22: Web Radio Network Night. La notte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Forse non salverò il mondo.
4: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
4: Forse non salverò l'Amazzonia.
1: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Web Radio Network Night, la notte.

wish the world would do.

0: blow me, blow me back to you.
1: VRN Radio, solo grandi successi.

fiori sono forti, li senti? I piccoli piangono, le fabbriche, il ferro, la lamina. E urla di un padre che sta per essere portato via da suo figlio.

0: farli suoi, petit che la salves, questo è popolare.
1: VRN Radio, la tua radio.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it. Web Radio Network Night. La notte.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: È l'una,
4: due, tre, radio.

0: Benvenuti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon sabato. Quest'oggi sono sola, manderò tutte macumbe al nostro Alo che mi ha abbandonata. No, scherzo, non è vero. Anche perché in realtà non sarò sola nell'arco della puntata. Come sempre accade di sabato, andiamo a ripescare i momenti salienti dell'intera settimana. Quindi anche se il nostro Alo non è qui con noi fisicamente, è sempre nel nostro cuoricino e ci tocca sopportarlo pure oggi. Tra poco con le sue fandonie a riguardo della storia mai raccontata. Scherzo ovviamente, se mi sentisse si arrabbierebbe. La storia mai raccontata, solo lui ha le fonti che ha, quindi documenti segreti che ci raccontano delle cose che sui libri di storia non esistevano, cioè, o meglio, non ci sono state tramandate. La storia di oggi ci porta a Mozart e al fatto che lui fosse uno yes man, aveva qualche difficoltà a dire di no.
1: Quando tu

E proseguiamo con la puntata, sempre con il best of della settimana. Andiamo a ripescare quel momento, se non sbaglio era lunedì, sì, proprio inizio settimana, in cui vi ho raccontato per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, vi ho portato al cinema. Siamo stati in Svizzera, dove accade qualcosa appunto che secondo me è assurdo, perché non riusciamo a staccarci dagli schermi nemmeno per due minuti quando ci scappa la pipì al cinema, per esempio. Quindi, in Svizzera, nei cinema un po' altolocati, si sono inventati lo schermo nel pavimento del water, praticamente del bagno, così almeno non ci perdiamo neanche un minuto di film.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Amici del Comedy Radio Show, la storia mai raccontata di oggi ci porta a conoscere un lato del carattere di Mozart che appunto non conoscevamo perché nessuno ce l'aveva mai raccontato. Ma noi abbiamo il nostro Alo con le sue fonti segrete, con i suoi documenti privati, che appunto ci ha detto che Mozart era uno yes man fondamentalmente.
1: Sì, non riusciva a dire di no.
0: Però io non sono d'accordo con la morale finale, bisogna dire di no. E ve lo dice una che non ci riesce, quindi anzi, ben vengano i no sani, i confini sani, bisogna dire di no. Ecco.
1: Quindi dite di no, quindi se noi
0: non
1: vi chiediamo...
0: Non ci riuscirò, ve lo faccio sapere.
1: Se ci doveste incontrare per strada, me ad Ale, se vi facciamo una domanda, vuoi venire a Comedy?
0: No.
1: No. Bravi.
0: Esatto.
1: E noi capiremmo.
0: Andiamo ai messaggi.
1: Giulia, ciao Giulia, scrive: dopo la storia di Mozart ho capito che siamo parenti. Ieri ho detto sì, certo. Tutti parenti, ma siamo tanti yes man. Giulia scrive: ho detto sì certo a 3 inviti diversi, tutti alla stessa ora. Ora sto cercando di essere in 3 posti contemporaneamente.
0: Giulia,
1: e questo poi
0: Giulia,
1: questo è proprio il 2.0 di dire sì. Dici sì a eventi contemporaneamente. Lo fa un mio amico che tu conosci, che io non nomino mai, però tu
0: lei. Lui
1: dice sempre sì. Poi Alberto, ciao Alberto, scrive: io sono come Mozart, non so dire di no. L'altro giorno ho accettato di aiutare un amico a traslocare mentre stavo già aiutando un altro amico a traslocare. Sono diventato un servizio di logistica. A
0: volte, ma sei disponibile anche per noi?
1: Guarda, noi dobbiamo spostare un comodino dove sta la redazione. Se vuoi venire, Alberto.

E proseguiamo con la puntata, sempre con il best of della settimana. Andiamo a ripescare quel momento, se non sbaglio era lunedì, sì, proprio inizio settimana, in cui vi ho raccontato per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, vi ho portato al cinema. Siamo stati in Svizzera, dove accade qualcosa appunto che secondo me è assurdo, perché non riusciamo a staccarci dagli schermi nemmeno per due minuti quando ci scappa la pipì al cinema, per esempio. Quindi, in Svizzera, nei cinema un po' altolocati, si sono inventati lo schermo nel pavimento del water, praticamente del bagno, così almeno non ci perdiamo neanche un minuto di film.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: The more you hear it, the more you feel.

0: adesso.
1: Strano ma vero, la rubrica che ci racconta cose assurde che però realmente accadono, tipo il film al bagno. Cioè, aspetta, no, mi spiego meglio. Andiamo al cinema.
2: Sì.
1: Ok, siamo in Svizzera.
2: Sì.
1: Chi ama il cinema conosce bene, no? Quella sensazione di quando il film è nel momento più importante, però bisogna andare al bagno non nella
2: come
1: pausa.
2: Come no? Oh mamma. Lo sai che mi è successo?
1: Veramente?
2: Qualche giorno fa con il film nuovo di Steven Spielberg, Disclosure Day.
1: Sì.
2: Che me la stavo facendo sotto.
1: Sì.
2: Però stava finendo il film.
1: Ti ringrazio per questo
2: dettaglio. Voglio condividere. Visto che tu mi parli di questo, me la stavo facendo sotto e ho aspettato il finale. Non riuscivo.
1: E te la sei fatta addosso?
2: Quasi. Meno male che il bagno era vicino e
1: allora,
2: era soprattutto libero.
1: Se tu fossi stato in Svizzera saresti stato molto contento, perché alcuni cinema hanno infatti installato degli schermi direttamente sul pavimento dei cessi. Si può dire dei bagni.
2: Dei bagni, ma dai.
1: Dei servizi igienici. Ah. In pratica, mentre gli spettatori si allontanano dalla sala, il film continua a essere trasmesso in tempo reale anche in bagno. E quindi non ti perdi niente nemmeno.
2: Bello, è una bella idea. Bravi svizzeri.
1: Non lo so, nel senso che il tragitto dalla sala al bagno.
2: Bisognerebbe capire se nel corridoio. Infatti, se nel corridoio c'è un altro schermo, però come fai?
1: Comunque, l'idea arriva da alcune strutture di fascia alta, ovviamente parliamo di cinema importanti, dove hai visto che adesso si può andare, non mi ricordo dove.
2: Ma perché
1: cinema...
2: esiste una fascia bassa in Svizzera? Io non me la immagino la fascia bassa Svizzera, sono tutti ricchi, tutti.
1: Non può darsi.
2: Non lo so.
1: Non so se hai sentito di quei cinema dove ci sono i letti.
2: Come no?
1: Cambiano anche le lenzuola.
2: Sì, sì.
1: Ma io dico no. Ma
2: però sdraiato io dormirei.
1: No, ma più che altro te lo guardi a casa tua il film
2: certo,
1: a letto, no?
2: Però vuoi mettere con tutta la sala, lo schermo enorme a letto.
1: Sì, però c'è anche altra gente sdraiata lì con te. A me non mi piace.
2: Può uscire anche qualcosina di piccantino.
1: Ma smetti. Vabbè, comunque la domanda secondo me è un'altra. Cioè, non se l'idea sia buona o meno, perché sembra una buona idea, ma se siamo davvero arrivati al punto di non riuscire a staccarci dallo schermo nemmeno per andare a fare la pipì, dai su.
2: Però io ho pagato il biglietto, voglio vedere il film.
1: Ho capito, se sei incontinente non è un problema, no?
2: Ma allora si fa come si fa tipo in macchina quando fai lunghi viaggi, ti porti una bottiglia.
1: Dovete sapere che Alo fa in continuazione la pipì. Questo era un dettaglio importante per la vostra esistenza.
3: The Calming Radio Show. WRN Radio. The more you hear it, the more you

gli occhi di un altro, sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti è ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è più.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Sono le 2:01.
5: QRN Radio. The Comedy Radio Show.